donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, resti biglietto, chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la parrucca, questa la barba, questo biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Sono qua. Figaro. Sono qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Quanto pochissime sono per me. Come ne sono attacco. La recita. La recita. La recita. La recita. La recita. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna.